Madalla, yanzu agogo muna cewa karfe 9:30 lokacin da kuma wanda za su saurari wato tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Fatihi Dahiru Usman Bauchi. Ai sauraro lafiya.

0: wato mata sha maza 17 mata 24 wanda su ne za su wakilci Najeriya a can binna Akra dake kasar Ghana inda za a yi wasanni da dama kuma wanda ana ganin wato sun wato wasannin sun hada da irin nasu tsalle-tsalle da su jefe-jefe ka san akwai wasannin jifaye
1: na akwai
0: eh da sauran su
1: jibilin da
0: yawa
1: duka dai
0: haka
1: da discos
0: duka wayannan tawaga sun tafi ne karkashin jagorancin shi wato shugaba wato Tonobok Akau wanda za su wato sun tafi karkashin jagorancin shi kuma akwai kwacawa da dama wanda za su wato za su wakilci ko ince suke shugabantan kowane bangare shi shugaban hukumar wato ministan shugaban hukumar wasanni ta Najeriya din wato Olafade ya bayyana cewa yayi kira
1: babban director
0: yayi kira ga su wayannan tawaga da su wato su nuna Najeriya da kuma irin talent din da take da shi a wannan gurin
1: irin
0: baiwa da suke kuma ka san abun bun farin ciki shine wanda tafi kowace take rike da kambun duniya wato Amusan tana cikin wannan tawaga Tobi Amusan tana cikin wannan tawaga fa
1: ka san kwanaki ta yi gaddama ta ce ta koma kasar Turkiya fa ba ta wasa aka ta kanta ta burza amma yanzu an sasanta
0: to yanzu tana cikin wannan tawaga kuma kaga za a sare
1: da a sare
0: daga bangaren ta kan za a samu wannan garin.